0: Panosi chico ipapo.
1: Anzi wa. Anzi
0: chico.
1: Anzi waro wane doro.
0: Disore isoso. Disore. Zakaria.